amici europei, questa musica per voi è la musica che fa invecchia mai, sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me, buonasera signorina, una cassetta in Canada, a vivere a Roma, Marina Torrero, il mondo, la luna, ci porta